lakyo vai chavana la mata tarangoti. Te lakyo vai chavana la mata tarangoti. Kana la dakinyowa tayi vinge parutona. Tsujin amba yoti lando nina ni paruti. Tsujin amba yoti lando nina ni paruti.